Tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumbe tapetina ta, tumb